Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam requelisti, tribuequesimus ita nos corporis et sanguinis,

0: stworzonej i chcianej przez Boga. Człowiek jest stworzony na obraz Boży, zdolny do wejścia w komunię ze swoim Stwórcą, z innymi ludźmi oraz ze stworzeniem. Godność ta została powierzona odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową. Duch Święty, oświecający rozum, sumienie i wolność człowieka, upewnia nas o naszej godności dzieci Bożych. Uwalnia od lęku i prowadzi ku pełni życia po śmierci. Teraz Ojciec Święty pozdrawi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni, durante la festa del raccolto, rendendo grazie per i frutti della terra, con il salmista lodiamo il Creatore. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano. Maria, il più bello tra i fiori della terra, custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people during these days of the Harvest Festival as we give thanks for the fruits of the earth. Let us praise the Creator along with the psalmist. The earth has yielded its fruit. May God, our God, bless us. Let us entrust to the Lord the work of farmers, thanks to whom we lack no daily bread. May Mary, the most beautiful of all the flowers of the earth, watch over your families and your fields. My blessing to all.
3: Sveti oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, stare, bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Otca na talijanskom jeziku.
1: Saluto con gioia i pellegrini croati, in particolare i fedeli dell'ordinariato militare in Croazia, accompagnati dal Vescovo Ordinario Militare Sua Eccellenza Monsignor Jure Bogdan, assieme ai sacerdoti. Cari amici, mentre celebrate il giubileo della fondazione dell'ordinariato militare, con questo pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo, ringraziate il Signore per tutti i doni che avete ricevuto, come una grande famiglia di credenti, attraverso la vostra fede e le vostre opere, mostrate al mondo e alla società in cui vivete il volto di Cristo vivo, che va incontro ad ognuno che lo cerca con cuore sincero. L'intercessione della Beata Vergine Maria vi accompagni sempre nel vostro cammino. Di cuore vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
3: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnoga ordinarijata u Republici Hrvatskoj.
2: I joyfully greet the Croatian pilgrims, in particular the faithful of the military ordinariate in Croatia, accompanied by the military ordinary, His Excellency Bishop Jure Bogdan, together with priests. Dear friends, as you celebrate the jubilee of the founding of the military ordinariate, through this pilgrimage to the tombs of the Apostles Peter and Paul, give thanks to the Lord for all the gifts you have received. As a great family of believers, through your work, through your faith and your works, show the world and the society in which you live the face of the living Christ.
3: comes to meet everyone who seeks him with a sincere heart. May the intercession of the Blessed Virgin Mary always

0: That looks like it could have been an impromptu performance from the Croatian military contingent here.
1: Santo Padre, I fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto, sincera fedeltà
0: e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. After which we'll head to the end of the audience, we'll pray the Our Father together in Latin.
1: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: A warm welcome to the Italian-speaking pilgrims.
2: In particolare saluto i cresimati della diocesi di Forlì-Bertinoro, accompagnati dal vescovo Sua Eccellenza Monsignor Livio Corazza.
0: Monsignor Livio Corazza,
2: Bishop assieme
0: Livio
2: ai
0: Corazza,
2: loro sacerdoti e ai catechisti.
0: And catechists.
2: Accolgo con affetto i fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie della diocesi di
0: Latina Terracina Sezze Priverno,
2: come pure gli assistenti ecclesiastici della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre. Cari fratelli e sorelle, siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio,
0: the dignity of God's children,
2: la luce e la forza del Vangelo. Il mio pensiero va infine agli anziani,
0: elderly,
2: ai giovani,
0: young,
2: ai malati
0: sick,
2: e agli sposi novelli.
0: Yesterday, and a round of applause
2: ieri
0: for the newlyweds.
2: Abbiamo celebrato la
0: Yesterday,
2: festa
0: we celebrated
2: della
0: the liturgical feast
2: della Beata
0: of the Nativity
2: Maria,
0: of the Blessed Virgin Mary.
2: Il suo esempio
0: May her example
2: e la sua
0: and her maternal intercession inspire
2: e
0: and guide
2: la vita.
0: Your lives.
2: A tutti la mia benedizione.
0: My blessing to all. This is the Our Father in Latin.

0: The Baldacchino is the centerpiece of the Basilica. It rises above the tomb of St. Peter and the papal altar. It really is one of the most sacred places in all of Christendom.
1: The Baldacchino is absolutely dynamic. The swirling, spiraling columns going up are massive, and it's all about movement to show God's majesty and his glory.
2: Mai nessuno aveva usato qualcosa del genere.
3: Interessa bronzo, l'oro, il legno, legno dipinto, legno dorato, diversi tipi di doratura.
2: 63 tonnellate, una dimensione simile a un palazzo di 10 piani.
4: The most important project of the time.
5: Legati al fondamento della nostra fede.